Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: però boh, meglio di no.
1: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28ª Mostra Internazionale di Sculture di Sabbia di Jesolo, in Piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: Quiet Snap.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Ayo B, what up, eh? What we want? Want them to say, woo!

Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare anche oggi il nostro consueto appuntamento viaggio di tutti i giorni della settimana sino al sabato, con tanti argomenti, con tanta musica. Come primo argomento di oggi parleremo delle palestre. Ci andate, avete un abbonamento, vi state allenando soprattutto per l'arrivo dell'imminente estate, dove maggiormente, no, bisogna mostrare un fisico. Poi c'è chi queste cose da peso a queste cose, c'è chi non dà peso. Comunque sappiate che ci sarà una rivoluzione in tantissime palestre. Hanno deciso di abolire gli specchi in palestre proprio da noi in Italia, quindi abolire anche i selfie, orrore per soprattutto i content creator. Ne parliamo tra poco.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

C'è un dibattito, cari amici di The Mag, sul mondo del fitness, un dibattito enorme, ne stanno parlando veramente in tantissimi, molte palestre stanno sperimentando delle sale pesi dove ci sono gli attrezzi, dove tantissime persone sudano e fanno poi vedere i propri risultati alla gente in spiaggia, soprattutto in questo periodo, no? Dove si iniziano a intravedere le prime persone che si buttano, si gettano in mare con questo fisico scolpito. Comunque molte palestre hanno deciso di abolire gli specchi con l'idea di rendere l'allenamento meno ossessivo, più concentrato sul benessere mentale, e per alcuni è una rivoluzione abbastanza positiva. Allenarsi senza stare lì a guardarsi continuamente permetterebbe di ridurre l'ansia, i confronti, le pressioni estetiche, c'è meno giudizio, no? Meno ricerca della perfezione, soprattutto si va a dare più attenzione alla sensazione, no, che abbiamo del nostro corpo. Ma dall'altra parte c'è chi storce un po' il naso. Per molti trailer infatti gli specchi non servono solo ad aumentare il proprio ego, ma aiutano a controllare la postura, i movimenti, a vedere un attimo se l'esecuzione è corretta o meno. In pratica meno specchi potrebbero voler dire anche meno precisione tecnica, quindi la domanda è interessante: stiamo mettendo finalmente il benessere mentale davanti all'estetica, oppure stiamo togliendo lo strumento utile, in questo caso lo specchio, solo perché i social hanno esasperato un po' tutto?

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

2 giugno sono di nuovo le stelle a fare da protagonista alla nostra giornata. Vediamo subito l'oroscopo segno per segno. Ariete, sappiate gestire la giornata odierna con tatto e diplomazia. Toro, non rischiate troppo in campo professionale. Ai Gemelli diciamo non lasciate che altri mettano il naso nelle vostre questioni, mentre Cancro, il vostro intuito sarà forte e vi sarà di grande aiuto. Leone, le stelle sembrano lasciarvi liberi di decidere, mentre per la Vergine le cose procederanno un po' faticosamente. Bilancia, rischio di piccole discussioni in ambito familiare, e Scorpione, molte porte si apriranno per voi, con un sorriso sincero. Per il Sagittario, state molto cauti nelle faccende economico-amministrative. Capricorno, riprendete una piena e fattiva collaborazione con un collega, e vediamo gli ultimi 2 segni, quindi Acquario, oggi potrete prendere eccellenti iniziative in ogni campo, e Pesci, non vi converrà agire d'impulso ed essere aggressivi, un po' di calma che non guasta. Anche per questo 2 di giugno è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo domani, buona giornata!

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Parliamo all'interno del nostro viaggio per questo martedì di strisce pedonali. Non diventeranno famose come le strisce pedonali dei Beatles, ma potrebbero comunque far discutere in positivo un po' in tutta Italia. Dobbiamo andare a Palermo, il comune ha iniziato ad installare questi attraversamenti luminosi e li ha messi soprattutto nei punti considerati più pericolosi della città. Sono delle strisce con delle luci a LED integrate con dei materiali ad alta visibilità, pensate soprattutto per rendere i pedoni più visibili di notte. E l'idea è semplice, no? Attirare immediatamente l'attenzione degli automobilisti, così facendo si riduce subito il rischio di incidenti nei tratti più critici. E ci troviamo in un periodo in cui si parla continuamente, no? Di sicurezza stradali, dobbiamo fare più cose per aiutare i pedoni, no? Tutto il resto, l'utilizzo del telefono, tanti non fanno attenzione. Con queste luci comunque non puoi non notarle, devi per forza rallentare, non dico fermarsi, ma rallentare. Sono delle soluzioni nuove e tecnologiche che stanno diventando sempre più diffuse, perché spesso non servono delle rivoluzioni gigantesche, no? In questo caso basta mettere un po' dei LED intorno alle strisce pedonali, migliori la visibilità e fai diventare anche più bello.

0: determinate strade di notte.
1: Le notti che hanno fatto la storia
2: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
2: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: 9:01.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Una buona giornata dalla redazione. Una scossa di magnitudo 6.2 è stata registrata a 12:30 in mare al largo della costa calabrese di Amantea nel Cosentino, con epicentro a 250 km di profondità. Il sisma avvertito anche in altre regioni del sud. Al momento non vengono segnalati danni. Almeno 9 morti e un centinaio di feriti in attacchi notturni russi sull'Ucraina. Missili su Kiev, nella capitale, incendi, edifici danneggiati, interruzioni di corrente, raid di Mosca anche su Dnipro e Kharkiv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi in Libano e l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. L'ha affermato in un'intervista al presidente USA Donald Trump dopo che il premier israeliano Netanyahu aveva annunciato un attacco imminente su Beirut. Teheran aveva reagito sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare, oltre a Hormuz, anche Bab el Mandeb sul Mar Rosso, che funge da ingresso meridionale al canale di Suez. Un percorso lungo 80 anni basato su pace, libertà, democrazia e giustizia sociale, lo ha ricordato Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano in occasione della festa della Repubblica. La giornata di oggi si aprirà con l'omaggio del capo dello Stato e delle alte cariche all'altare della patria e con la parata militare ai Fori Imperiali. In serata un grande evento aperto al pubblico sulla piazza del Quirinale voluto dallo stesso Mattarella. Il tennis: per la prima volta nell'era Open ci sono 3 giocatori italiani del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi mercoledì cercheranno di ottenere un posto in semifinale a Roland Garros. Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Sarà invece derby tra gli altri due azzurri. Berrettini ha superato in 3 set l'argentino Juan Manuel Cerundolo, vendicando Jannik Sinner. In serata l'impresa di Arnaldi, che ha battuto l'americano Tiafoe dopo un'altra maratona di oltre 5 ore di gioco. 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Il punteggio finale a favore del ligure. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: per anni un po' tutti noi siamo cresciuti con l'idea, sin da bambini, sia alle elementari ma anche alle medie, di avere un gruppo, no? Di formare un gruppo, uscire con quegli amici, magari appunto gruppo che si forma dietro i banchi, si forma quando iniziamo a fare sport, al calcio, al basket, con un hobby, e tu inizi ad intraprendere questa strada con degli amici che poi magari si spera si possano portare avanti per tanti anni. Oggi invece, con le nuove generazioni, è sempre più difficile, no? Creare, vedere questi gruppi. Tanti decidono di restare da soli, di passare le giornate da soli. È negativo, sì, però diciamo che non è così tanto negativo. Ci sono diversi studi che raccontano una realtà diversa. Secondo alcune ricerche psicologiche, le persone con una forte attività mentale e creativa spesso hanno meno bisogno di socialità continua. Ogni tanto ci sta a uscire con delle persone, ma non sempre, perché, da quello che dicono gli studi, stando da soli riesci a ricaricarti anche in silenzio, no? Forse una distrazione potrebbe essere negativa, nociva per determinate persone. Ecco, stare da soli non significa isolarsi dal mondo, significa sapersi ascoltare senza riempire ogni minuto di notifiche, uscite, rumore. E in quest'epoca in cui siamo sempre più presenti, sempre più connessi, ma sui social, il tempo passato da soli è diventato quasi un lusso, no? Un lusso mentale. E farlo diventa quasi un modo per rallentare, pensare meno, respirare meglio. Magari il vero equilibrio non è stare da soli sempre, ma stare con gli altri e riuscire a stare bene anche da soli in determinate situazioni. Fare un po' e un po', un 50-50.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, buon primo giugno e ben ritrovati con informazioni dalla città. L'ufficio tributi del comune di Jesolo ha completato l'elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni sull'imposta di soggiorno riferite al mese di aprile. Si tratta del primo rilevamento dopo la rimodulazione dell'imposta che, tra le novità introdotte, ha visto l'aggiornamento del periodo di applicazione all'intervallo aprile-ottobre. Non esiste quindi un dato storico con cui confrontare il rilevamento, tuttavia emerge uno scostamento leggero superiore rispetto a una stima previsionale. Nel mese interessato, dunque, il riversato ha sfiorato i 200.000 euro derivante dall'attività di quasi 600 strutture. Importante, già in questo primo mese, analizzato il dato proveniente dalle locazioni turistiche, anche se a trainare il sistema dell'accoglienza sono le strutture alberghiere. Il dato registrato ad aprile, ha commentato il sindaco Christopher De Zotti, rappresenta un segnale molto incoraggiante per Jesolo e per tutto il comparto cittadino. Jesolo, terra gentile, è questo il titolo dell'inno di Jesolo che sarà eseguito in prima assoluta martedì 23 giugno, vigilia della festa del Santo Patrono presso le antiche mura. Il testo dell'inno è stato scelto tra 7 proposte pervenute a seguito di un bando pubblicato dall'Associazione Culturale Monsignor Marcato d'intesa con l'amministrazione comunale di Jesolo. Un'apposita commissione formata da rappresentanti di varie associazioni di categorie e naturalmente lo stesso comune ha deciso che il testo proposto da Erika De Zotti, nata a Jesolo ma residente a Mosile di Piave, educatrice, una scuola per l'infanzia che ama scrivere poesie, doveva essere quello scelto per l'inno. La commissione è stata unanime nella scelta del testo vincitore, ha detto Giampaolo Rossi, presidente dell'associazione e della commissione, perché la descrizione dei luoghi, i richiami storici e lo sguardo al futuro sono proposti con un linguaggio delicato che conclude con coerenza a definire Jesolo terra gentile. Ed anche quest'anno ritorna la rassegna di Jesolo Libri, Parole e Idee, 6 serate a ingresso libero e gratuito in Piazza Milano con le scrittrici e gli scrittori più amati, indiscussi protagonisti delle classifiche e delle letture estive. Il tutto si svolgerà dal 13 al 18 luglio in Piazza Milano, che ormai è diventato il salotto letterario della città. Però anche quest'anno Jesolo ospiterà una speciale anteprima della rassegna, sabato 13 giugno, infatti sempre alle 21 e sempre in Piazza Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti annunciati il prossimo mercoledì 3 giugno di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati sempre dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Naturalmente poi ritornerà anche l'altro appuntamento molto sentito, molto tradizionale in qualche modo, quello con la presentazione della cinquina dei finalisti del premio Campiello, altro prestigioso premio letterario che si svolgerà in tour ancora una volta a Jesolo.

0: E con questo è tutto con la nostra informazione. Per approfondimenti www.iesro.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, un buongiorno, una buona giornata, certo, un buon martedì, ma soprattutto un buon 2 giugno. A tutti voi una buona festa della Repubblica in questo compleanno così particolare, perché insomma oggi si celebrano gli 80 anni della Repubblica Italiana. Ben ritrovati a tutti voi da parte mia, da parte di Ale, qui su Radio Jesolo Web. Pronto anche quest'oggi a tenervi compagnia, ma pronti soprattutto per andare a sbirciare quello che di bello offre da fare Jesolo per i prossimi giorni. Restate con noi.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

2 giugno sono di nuovo le stelle a fare da protagonista alla nostra giornata. Vediamo subito l'oroscopo segno per segno. Ariete, sappiate gestire la giornata odierna con tatto e diplomazia. Toro, non rischiate troppo in campo professionale. Ai Gemelli diciamo non

Non lasciate che altri mettano il naso nelle vostre questioni, mentre Cancro, il vostro intuito sarà forte e vi sarà di grande aiuto. Leone, le stelle sembrano lasciarvi liberi di decidere, mentre per la Vergine le cose procederanno un po' faticosamente. Bilancia, rischio di piccole discussioni in ambito familiare e Scorpione, molte porte si apriranno per voi con un sorriso sincero. Per il Sagittario state molto cauti nelle faccende economico-amministrative. Capricorno, riprendete una piena e fattiva collaborazione con un collega e vediamo gli ultimi due segni, quindi Acquario, oggi potrete prendere eccellenti iniziative in ogni campo, e Pesci, non vi converrà agire d'impulso ed essere aggressivi, un po' di calma che non guasta. Anche per questo 2 di giugno è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo domani, buona giornata!

0: E fino al 4 ottobre Piazza Brescia è il palcoscenico di una serie di sculture realizzate da quelli che sono i più talentuosi scultori di sabbia che, pensate, provengono un po' da tutto il mondo. Con The Power of Change, la città di Jesolo invita naturalmente visitatori ma anche ospiti a riflettere sulla trasformazione, la resilienza e anche il rinnovamento attraverso monumentali opere di sabbia che celebrano quella che è l'evoluzione positiva, la crescita e la speranza. Quindi mi raccomando, non perdetevi questa straordinaria opportunità che vi attende in Piazza Brescia.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: C'è un'interessante mostra che vi aspetta al J-Museo, si intitola Tra Terra e Acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo che attraverso, pensate, oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli, ma anche taccuini, racconta proprio quello che è uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. Una mostra che propone una riflessione su quello che è il rapporto tra uomo e ambiente, restituendo quindi una visione contemporanea della natura che intreccia coscienza scientifica, sensibilità estetica, ma anche impegno per la conservazione. Opere che nascono proprio da esperienze dirette sul campo, quindi taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono poi un racconto visivo capace di restituire quella che è la complessità, ma anche la fragilità dei paesaggi lagunari.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Amici, prendete nota perché il 5 giugno arriva a Jesolo uno spettacolo organizzato da Radio Company, assolutamente da non perdere. Cornice della serata sarà Piazza Aurora con una serata guidata da DJ Nick e Viviana Rapisarda, che è concepita proprio come un momento di aggregazione trasversale pensato per intrattenere un pubblico di tutte le età.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Tradizione, musica, ma anche sapori e spettacoli nel cuore di Jesolo. Torna infatti quello che è l'appuntamento con Equilinium in festa. Pensate che dal 13 al 24 giugno il centro storico si anima proprio per celebrare il santo patrono San Giovanni Battista, con eventi, concerti, ma anche intrattenimento, stand gastronomici e il grande spettacolo finale dei fuochi d'artificio sul Sile. Insomma, un'occasione speciale per vivere l'anima più autentica della nostra città. Appuntamento quindi dal 13 al 24 giugno a Jesolo. Tutto il programma su www.comune.jesolo.ve.it.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi anche quest'oggi, vi do naturalmente appuntamento a domani, a mercoledì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!
1: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo! Ogni mese un'emozione nuova da condividere! Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, buon primo giugno e ben ritrovati con informazioni dalla città. L'ufficio tributi del comune di Jesolo ha completato l'elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni sull'imposta di soggiorno riferite al mese di aprile. Si tratta del primo rilevamento dopo la rimodulazione dell'imposta che, tra le novità introdotte, ha visto l'aggiornamento del periodo di applicazione all'intervallo aprile-ottobre. Non esiste quindi un dato storico con cui confrontare il rilevamento, tuttavia emerge uno scostamento leggermente superiore rispetto a una stima previsionale. Nel mese interessato, dunque, il riversato ha sfiorato i 200.000 euro derivante dall'attività di quasi 600 strutture. Importante, già in questo primo mese, analizzato il dato proveniente dalle locazioni turistiche, anche se a trainare il sistema dell'accoglienza sono le strutture alberghiere. Il dato registrato ad aprile, ha commentato il sindaco Christopher De Zotti, rappresenta un segnale molto incoraggiante per Jesolo e per tutto il comparto cittadino. Jesolo, terra gentile. È questo il titolo dell'inno di Jesolo che sarà eseguito in prima assoluta martedì 23 giugno, vigilia della festa del Santo Patrono presso le antiche mura. Il testo dell'inno è stato scelto tra 7 proposte pervenute a seguito di un bando pubblicato dall'Associazione Culturale Monsignor Marcato d'intesa con l'amministrazione comunale di Jesolo. Un'apposita commissione formata da rappresentanti di varie associazioni di categorie e naturalmente lo stesso comune ha deciso che il testo proposto da Erika De Zotti, nata a Jesolo ma residente a Mosile di Piave, educatrice, una scuola per l'infanzia che ama scrivere poesie, doveva essere quello scelto per l'inno. La commissione è stata unanime nella scelta del testo vincitore, ha detto Giampaolo Rossi, presidente dell'associazione e della commissione, perché la descrizione dei luoghi, i richiami storici e lo sguardo al futuro sono proposti con un linguaggio delicato che conclude con coerenza a definire Jesolo terra gentile. Ed anche quest'anno ritorna la rassegna di Jesolo Libri, Parole e Idee, 6 serate a ingresso libero e gratuito in Piazza Milano con le scrittrici e gli scrittori più amati, indiscussi protagonisti delle classifiche e delle letture estive. Il tutto si svolgerà dal 13 al 18 luglio in Piazza Milano, che ormai è diventato il salotto letterario della città. Però anche quest'anno Jesolo ospiterà una speciale anteprima della rassegna, sabato 13 giugno, infatti sempre alle 21 e sempre in Piazza Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti annunciati il prossimo mercoledì 3 giugno di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati sempre dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Naturalmente poi ritornerà anche l'altro appuntamento molto sentito, molto tradizionale in qualche modo, quello con la presentazione della cinquina dei finalisti del premio Campiello, altro prestigioso premio letterario che si svolgerà in tour ancora una volta a Jesolo. E con questo è tutto con la nostra informazione, per approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ben ritrovati cari amici, buon martedì, questo è il Comedy Radio Show. Ciao Alo.
2: Ciao Ale.
1: Lo sapevi che questo è il Comedy Radio
2: Io
1: Show?
2: Io so che questo è il Comedy Radio Show e so che tu devi dirci anche altro.
1: Devo dirvi altro.
2: Che oggi è il
1: secondo. Ah, certo,
2: dai,
1: oggi è
2: se no lo dico io, però ci tieni.
1: È roba mia. Oggi è il secondo giorno della settimana, del secondo giorno del mese di giugno, qui al Comedy Radio Show.
2: È sempre, ogni volta che ti ascolto sembra sempre che stai partendo
1: martedì 2,
2: facendo una super cazzola, invece è martedì 2
1: esatto,
2: giugno.
1: Allora, ma io sono una tipa metodica.
2: E
1: a proposito
2: bene.
1: Di abitudini, di buone abitudini, sì. Come ogni martedì, tra poco ci sarà la storia mai raccontata.
2: E beh, oggi, come si dice, scomodiamo un personaggio molto importante della storia, ovvero Frida Kahlo.
1: Wow!
2: Perché non so se tu lo sai, no, perché è una storia mai raccontata,
1: no,
2: quindi non puoi saperlo.
1: No, io non ho le tue fonti.
2: Certo, io che l'ho letto stanotte ho fatto wow, perché...
1: Come hai fatto?
2: Wow! Leggendolo, il documento della mia fonte, perché racconterò di quando Frida Kahlo ha inventato il selfie. Però senza avere una fotocamera.
1: Ma veramente?
2: Certo.
1: Beh, in effetti comunque i documenti segreti vanno mandati di notte. Bene, poi continueremo.
2: Anche perché si crea quella situazione losca.
1: Ah,
2: no?
1: Perché sennò come fai a dire wow?
2: Perché perché la mia fonte, sai il cappotto, quello classico, il cliché di quello che ti deve passare un dossier segreto. Cappotto
1: non lo so
2: color khaki, cappello chi...
1: Allora,
2: io non l'ho mai visto in faccia la mia fonte.
1: Cappotto color khaki con il cappello, a me viene in mente il maniaco, quello che apre la cappotto.
2: Ma lui secondo me è anche un maniaco, quello che mi dà le fonti.
1: Bene, e poi passeremo al manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
2: Sopravviviamo
1: oltre che a un'emicrania esagerata.
2: Beh sì, quello bisogna sempre sopravvivere. Ai mal di testa, santi mal di... che salutiamo. Ciao mal di testa.
1: Ciao,
2: che
1: mal
2: ci
1: testa.
2: Seguono e come sopravvivere a chi ti racconta una storia lunghissima per dirti una cosa semplicissima.
1: Oh mamma.
2: Detti anche logorroici inutili,
1: sì.
2: Che partono da tipo che ne so, roba che parte dal 1998 per dirti semplicemente che hanno magari provato dei nuovi biscotti.
1: Sai come si dice al paese mio? Quelli che ti fanno scendere la wall.
2: Sì.
1: E poi ti racconto anche il
2: ma
1: perché.
2: Ma credo renda bene l'idea comunque.
1: Sì. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le nostre tanto amate frasi sui muri.
2: Sì.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Pronti, prontissimi con la storia mai raccontata. Le fonti che, diciamo, consegnano questi documenti segreti di notte al nostro Alo.
2: Cappotto cachi, cappello esatto. Chinato sugli occhi.
1: Documenti
2: infatti,
1: che ti fanno solo dire wow.
2: Wow, perché wow. Non ho mai visto la mia fonte in faccia, quindi non so se nemmeno se è un uomo o una donna. Dalle mani mi pare sia un uomo, però sai che ne so.
1: Al giorno d'oggi non si può sapere.
2: Esatto.
1: E parliamo di Frida Kahlo.
2: Sì, vi sto per raccontare, cari amici e amiche del comedy, una storia che i critici d'arte non hanno mai voluto ammettere. Perché Frida Kahlo, sappiamo, che ha rivoluzionato la pittura, ma non solo, perché ha inventato il selfie.
1: Ma pensa.
2: Ovviamente senza telefono, senza fotocamera, senza neanche sapere che un giorno la gente l'avrebbe fatto al proprio pranzo, alla propria cena, in qualsiasi contesto possibile in cui puoi fare un selfie. Qual era il problema di Frida? Come si è arrivati a questo?
1: Tra
2: Frida,
1: i vari che aveva, poverina.
2: Beh sì, c'aveva insomma la storia, film bellissimo tra l'altro con Salma Hayek, se non l'avete visto guardate.
1: Ci sono anche documentari su Frida molto
2: bellissimo,
1: interessanti.
2: Personaggio incredibile. Comunque Frida aveva un talento enorme, ma un piccolo difetto. Non si fidava di nessuno quando si trattava di ritrarla. Ogni volta che un pittore provava a farle un ritratto, lei diceva, no aspetta, non sono così. No, aspetta, io non ho quella faccia. No, aspetta, io mi vedo diversa. E un giorno esclama, basta, me lo faccio da sola.
1: Brava.
2: E Frida quindi prende uno specchio, lo appende sopra il letto, si guarda e inizia a dipingere. E questo tecnicamente è il primo selfie della storia.
1: Beh, in effetti è vero.
2: Solo che ci ha messo 3 settimane e senza applicare filtri. Il filtro bellezza naturale era lei e il filtro drammatico pure. Aveva entrambi i filtri.
1: Sì.
2: Un giorno un amico entra nel suo studio e le chiede, Frida, perché ti stai dipingendo ancora? E lei, perché nessuno mi vede come mi vedo io. E quanto ci metterai, fa l'amico? E lei, il tempo necessario per essere me stessa.
1: Wow, che risposta!
2: Instagram, prendete appunti.
1: Hai capito, sì.
2: Come si è diffusa questa invenzione? È che le altre artiste hanno iniziato a copiarla. Quindi Georgia O'Keeffe inventa il selfie floreale. Tamara Dlomchka, il selfie glamour.
1: Ma chi sono queste?
2: Tutte grandi artiste.
1: Io conosco solo Artemisia Gentileschi.
2: Artemisia Gentileschi, il selfie drammatico.
1: Tra l'altro Artemisia Gentileschi, scusate, piccola pillola di storia vera,
2: sì.
1: Mi sa che è la prima pittrice affermata della storia, donna, capito?
2: Ah, probabile.
1: Sì.
2: E quindi inizia l'autoritratto compulsivo, inizia una nuova fase, senza ring light, senza storage, senza rifai che non mi piaccio, botta secca, insomma, quello che veniva.
1: Sì.
2: Frida quindi non ha mai saputo, ovviamente non lo poteva sapere, che un giorno il mondo avrebbe fatto selfie ovunque, in bagno, in ascensore, in palestra, al funerale del gatto. Però aveva capito una cosa fondamentale, che raccontarsi da soli è un atto di libertà.
1: Verissimo.
2: Questa è una cosa molto vera, che tu decidi come vuoi apparire. E questa quindi era la storia mai raccontata di Frida Kahlo e del primo selfie della storia. Una donna, lo sappiamo, avanti di decenni e soprattutto perfettamente consapevole del proprio volto.
3: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: è tutta un'altra storia.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: La storia mai raccontata di Frida Kahlo, grazie ai documenti importantissimi e segretissimi del nostro Alo. Frida Kahlo, ci hai mai pensato?
3: Non ci avevo pensato. Pensa, nel dirlo, mentre dicevi Alo, ho detto, oh cavolo.
2: Frida Kahlo.
3: Potrei essere imparentato con Frida. Frida Kahlo.
2: Frida Kahlo, andiamo ai messaggi, va che è meglio.
3: Che forse è meglio, andiamo da Giulia. Ciao Giulia.
2: Ciao Giulia.
3: Io mi sento molto Frida. Ogni volta che provo a farmi un selfie, ne faccio 20 e in nessuno sembro io. Alla fine rinuncio e dico, mi dipingo. Peccato che non so disegnare nemmeno un fiore. Che poi che scelta è? Non mi so fare un selfie, quindi mi dipingo. Così. Lo sai che io, ad esempio, non mi saprei mai dipingere. Io, a me è facile, faccio un tondo, uno zero.
2: Sai che c'è tutta una teoria che riguarda anche la voce. Noi sentiamo come sentiamo noi,
3: sì,
2: la nostra voce,
3: vero.
2: Non è come
3: vero.
2: La percepiscono
3: come
2: gli
3: arriva
2: altri,
3: agli altri, certo.
2: E non è neanche come la sentiamo registrata, perché poi cambia in effetti dall'orecchio umano, quindi non sentiremo mai la nostra voce, a meno che non lo so, facciamo una seduta spiritica, andiamo nel corpo
3: ma
2: di un altro.
3: Ma per carità di Dio,
2: e
3: non lo farò
2: cosa,
3: mai.
2: La percezione che abbiamo di noi
3: del viso
2: non è come quella che può avere una persona che ci guarda da fuori.
3: Ad esempio, io ho la percezione di essere il sosia di Brad Pitt, ma non vedo questo feedback nelle donne del mondo.
2: Stolte, cioè,
3: ma
2: sono le donne che hanno un problema.
3: No, oppure guardatemi meglio, scrutatemi.
2: E vabbè, andiamo all'altro messaggio.
3: Forse
2: che
3: è meglio.
2: Meglio.
3: Andiamo da Alberto. Ciao Albe. Dopo aver sentito la storia di Frida, ho provato a fare un autoritratto allo specchio. Risultato, sembravo mio zio. Ho capito perché lei ci metteva settimane. Era l'unico modo per venire bene. Vabbè, comunque ci vuole un po' per disegnarsi. Poi non è l'unica che ha fatto un famoso autoritratto. C'era Van Gogh era autoritratto.
2: Sempre,
3: ci sono vari artisti che si ritrattavano. Non so se si può dire.
2: Sì, si dirà sicuramente così. Comunque sono molto curiosa. Ti prego, mi fai un favore. Peccato
3: Dimmi.
2: Che non siamo in radiovisione. Fai un disegnino di te stesso domani e me lo porti.
3: Va bene, te lo porto e basta che te lo attacchi qui al vetro.
2: Certo, ovvio.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Continuiamo la nostra puntata di oggi, che ricordiamo essere la seconda della settimana, in questo secondo giorno
2: del mese appena
1: di giugno,
2: iniziato,
1: esatto.
2: Che bello.
1: Allora, tra poco il manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
2: È a quella persona che parte dal 1962 per spiegarti che perché oggi è in ritardo.
1: Tipo
2: quindi,
1: mia madre.
2: È che la inizia lunga, la inizia larga, per dirti una cosa semplice. Quindi tecnicamente è proprio la persona che ti racconta una storia lunghissima per dirti una cosa semplicissima.
1: No, già te l'ho detto, tecnicamente è la persona che ti fa scendere la wallera.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Manuale di sopravvivenza di oggi, come sopravvivere, ce lo insegnerà il nostro Alo, e non a caso ho detto insegnerà, non è che ce lo racconta, lui dà proprio insegnamenti di vita,
2: beh, un manuale,
1: con i suoi manuali, e mi sono persa. Beh, ci insegnerai allora, a sopravvivere?
2: A una delle prove più dure, possiamo dire, della vita moderna, ovvero la persona che per dirti una cosa ti racconta tutta una trilogia, tutta intera, per dirti una cosa che è semplice.
1: Molto semplice, tipo come stavo facendo io adesso per introdurre l'argomento.
2: Sì, che infatti ti ho stoppato in questo caso perché
1: vai,
2: avendo scritto
1: tu.
2: Il manuale so come fare. Qual è il problema? Che queste persone qui non comunicano, esplorano. Tu chiedi com'è andata e loro iniziano con... Allora... Iniziano sempre con allora, facci caso. Allora, prendono un respiro. Devi sapere che ieri, e tu capisci che non ne uscirai vivo.
1: Sì.
2: Quali sono i segnali di pericolo? Tu riconosci che stai per essere intrappolato quando parte con allora e inspira profondamente.
1: Vero, lo stavo dicendo io,
2: sì.
1: Il respiro
2: c'è,
1: è
2: la pausa, fa allora. Cioè, senti proprio questo ansimare, poi dice aspetta ti spiego, aggiunge dettagli irrilevanti tipo il barista aveva la barba, sì perché poi sono dettagliatissimi,
1: sì,
2: tutti
1: vero,
2: i dettagli
1: vero.
2: Minimi, apre parentesi dentro altre parentesi, dice ci arrivo e non ci arriva mai. E quindi queste sono, diciamo, le red flag per capire che avete davanti una persona che non vi lascerà alcuno scampo. Voi vi dovete sorbire tutta la spiegazione.
1: Non so perché mi sento presa in causa.
2: Sei così? Vediamo.
1: Sì.
2: Allora, se volete sopravvivere a un racconto della nostra Alessandrina Bellotti, dovete fare così. Vi do le strategie.
1: Vai.
2: Per sopravvivere. Allora, uno, la tecnica del riassunto preventivo. Interrompi gentilmente con... Aspetta, dimmi prima la cosa importante, poi mi racconti tutto. Il 60% delle volte funziona. Il restante 40% la persona si offende
1: e dice no aspetta
2: perché magari era partito bene o partita bene nel racconto,
1: sì.
2: E voi l'avete interrotto, quindi attenzione. Poi due, la tecnica del timer invisibile. Guardi l'orologio in modo teatrale, non dici nulla, loro si sentono osservati e accelerano. Anche questo funziona a volte. Dovete essere molto plateali nel guardare l'orologio una, due, tre volte facendo capire senza dirlo che siete in ritardo. Poi tre, la tecnica del capito. Annuisci velocemente e ripeti sì, ok.
1: Certo.
2: Capito. Certo. Come mettere il due per alla vita reale. Lo dovete fare bello veloce. Capito. Sì. La tecnica del ribaltamento. Quando capisci che sta per partire un prequel, un sequel, uno spin-off, dici aspetta, prima ti dico io una cosa. Non devi dirgli niente, ma serve a te per riprendere il controllo. Questa è un'altra tecnica molto,
1: vero.
2: Molto utile.
1: Si allungano i tempi ancora di più.
2: Però poi dici la cosa e magari te ne vai.
1: Okay.
2: Dovete sopravvivere, ragazzi, bisogna sopravvivere. Tu quando chiedi, una scena cult di questa situazione con questo personaggio è quando tu chiedi perché sei in ritardo e loro rispondono allora devi sapere che stamattina il gatto.
1: Mamma mia.
2: E tu capisci che la risposta perché ho perso l'autobus arriverà tra 14 minuti. Quindi per chiudere ricordatevi, quando qualcuno inizia una storia lunghissima per dirvi poi una cosa semplice, non è una conversazione, è un ostaggio emotivo e voi dovete solamente sopravvivere.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione, in apertura alla cronaca svolta nell'interno.

Indagine sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti pakistani sono stati trovati morti carbonizzati ieri mattina all'interno di un minivan in fiamme presso una stazione di servizio sulla statale 106. La procura di Castrovillari

0: Kiev. Nella capitale incendi, edifici danneggiati e interruzione di corrente. Raid anche a Dnipro e Kharkiv. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari. Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo ha affermato un alto ufficiale militare iraniano, mentre colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Il regime iraniano non tornerà più quello di prima e alla fine crollerà, ha scritto su X il premier israeliano Netanyahu. Intanto indiscrezioni di stampa riferiscono di un Donald Trump furioso al telefono con il premier dello Stato ebraico per l'escalation israeliana in Libano. Sei pazzo, senza di me saresti in prigione, avrebbe tuonato il presidente USA. Voltiamo pagina al tennis. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi a caccia delle semifinali domani a Roland Garros. Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Sarà invece derby tra gli altri due azzurri. Oggi i primi due quarti di finale. Zverev Hodar e Mensik Fonseca. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: cadiamo giù.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il manuale di sopravvivenza di oggi ci insegna, il nostro Alo fondamentalmente, a come sopravvivere le persone logorroiche, che iniziano dall'antiguerra, per raccontarti una cosa di oggi e una cosa anche molto semplice, che non ha bisogno di troppi preamboli, tipo me. Andiamo ai messaggi.
2: Bello, pensavo fosse partito un preambolo, invece no, ti sei stoppata da sola, brava.
1: Sì, perché insomma mi sento parecchio presa in causa, quindi mi sono posta dei limiti da sola.
2: Certo, sì, ok, andiamo ai messaggi. Vai. Ci scrive Serena, ciao Serena.
1: Ciao.
2: Ho chiesto a mia sorella perché non sei venuta ieri e lei ha iniziato con: allora, devi sapere che nel 2007, quando è arrivata la parte importante, avevo già cambiato stagione nell'armadio. Serena, c'hai la sorella.
1: Mamma fa così.
2: C'hai, hai visto, mi è uscito il romano. Hai la sorella logorroica, cara Serena, quindi non puoi farci nulla. E invece Davide scrive: ciao Davide, il mio amico, per dirmi che aveva perso l'autobus, mi ha raccontato tutta la mattinata, compreso il colore della sciarpa del controllore. Alla fine gli ho detto: dimmi solo se sei vivo.
1: Vabbè, però ragazzi, ogni tanto è anche
2: un po' di pazienza,
1: sfogo,
2: dai.
1: Sì, cioè,
2: sapete che una persona una volta Alessi, che una persona logorroica,
1: sì,
2: quando parla
1: Alessi,
2: tanto, una volta Lessi il cane.
1: Lessi il cane, no.
2: Che quando una persona è logorroica che parla, è perché non parla con nessuno. Era una persona abituata a non parlare con nessuno.
1: Quindi sono
2: viva
1: sola,
2: i logorroici. No, evidentemente non ti ascoltavano. Ma io ti ascolto, Ale.
1: Dovete sapere
2: che nel fuori onda prima, Ale mi ha raccontato tutta una storia che non posso dire poi.
1: No, non si può dire.
2: Ha detto un preambolo che non posso dire, però mi ha raccontato tutta una storia.
1: Però tutto inerente, dai.
2: Sì, certo.
1: Meno male.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Senza fare lunghi preamboli su quello che andremo a scoprire tra poco qui al Comedy Radio Show, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi sui muri. Sono stata sintetica, ti è piaciuto?
2: Mi sei piaciuta tantissimo,
1: perfetto.
2: Brava.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tornano le frasi sui muri che, come sempre ripetiamo, non vanno scritte, però se le trovate in giro per la vostra città, ogni tanto dategli un occhio, perché non sono sempre solo parolacce o scrittacce, a volte ci sono delle grandi verità.
2: Grandi aforismi.
1: Aforismi, sì, e insegnamenti di vita, come per esempio, credo nel mi stai sul cazzo a prima vista, ci credo fortemente.
2: Questo è molto bello. Bellissimo. Mica è solo amore a prima vista.
1: Mi stai sul cazzo a prima vista succede
2: voglia,
1: spesso.
2: Bello, a volte coincidono, mi stai sul cazzo e poi ti amo.
1: È vero.
2: Si
1: vero,
2: parte così.
1: La maggior parte delle volte sì. Più conosco le persone, più apprezzo la fotosintesi clorofilliana.
2: Così.
1: La mia posizione preferita è quando mi mettono come priorità.
2: Bella.
1: Bellissima.
2: Questa è molto bella.
1: Aprile è il mese dove fa caldo, fa freddo, fa culo. Meno male che ce lo siamo lasciati
2: sì, anche
1: alle
2: maggio,
1: spalle.
2: Diciamo anche maggio che ce lo siamo anche quello lasciato alle spalle.
1: E giugno
2: maledetto.
1: Fa caldo e basta.
2: Esatto.
1: Forse le nuvole guardano in basso e dicono tra di loro: quello laggiù ha forma di idiota.
2: Sarebbe fighissimo.
1: Sì.
2: Magari lo fanno.
1: Può darsi. La miglior vendetta è migliorare se stessi.
2: Questa, anche come quella di... Questa è da tatuaggio.
1: Sì. No, io ne ho vista un'altra, cioè ho visto un video in realtà di una ragazza che semplicemente dice: ho smesso di disperarmi, cioè nel senso, smettila di disperarti, basta pensare, oddio, non, no.
2: Che adesso sta con un altro, sta
1: no,
2: con un'altra.
1: Esatto,
2: tipo,
1: cioè che è la persona che ti ha lasciato andare che avrà dei problemi, tu
2: certo.
1: Prosegui e vai. Vabbè,
2: bellissimo.
1: Volevo dirla meglio ma non ci sono riuscita. Anche tacere a volte è di una raffinatezza sublime.
2: Eh già.
1: Durano più le bomboniere che i matrimoni.
2: Questo purtroppo è molto vero.
1: Niente accade a caso, semmai a catto.
2: Ma anche questo, come negarlo.
1: E basta, e così
2: sono
1: finiamo
2: molto, posso dire, forse le più belle finora.

0: Ora,
1: però
0: descritte
1: io,
0: sui
1: vero,
0: muri?
1: Vero, vero, però io adesso devo trovare la frase di quella ragazza, perché sennò non riesco a dormire.
0: Altrimenti il comedy
1: notte
0: non va avanti,
1: no,
0: si ferma a martedì.
1: No.
0: Domani è mercoledì, ma noi restiamo qui a...
1: Ah,
0: eccola,
1: l'ho trovata. Amo, nessuna vendetta, sei destinato a ricordarmi per sempre e questo è sufficiente.
0: Bello.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Sembrava impossibile oggi, diciamoci la verità, ma siamo giunti alla fine anche di questa puntata.
2: Di questo secondo giorno di giugno che ha visto protagonista la seconda puntata della settimana.
1: Guarda, io per rispetto della tua persona non racconterò cosa hai fatto nel fuori onda. Ti sei chiuso nel bagno per un po' di tempo e insomma ho avuto paura che
2: ognuno,
1: non tornassi più.
2: Ognuno nel bagno, uno si chiude a chiave perché poi una volta varcata la soglia
1: si
2: fa...
1: Nel tempo della musica a un certo punto non ti vedevo tornare e ho detto ma cioè io non voglio...
2: Ho avuto un misunderstanding con me stesso.
1: Nel senso che mi sono preoccupata. Dico, vuoi vedere che per essere rispettosa lo lascio svenuto nel bagno e non vado neanche a bussare a sentire come
2: sta. Ma sai che una volta è successo in un pub dove ero dove vado sempre finite le prove. E a un certo punto questa ragazza va in bagno
1: e non torna più.
2: E il proprietario del bagno, eravamo rimasti in pochi, stava per chiudere il pub, e lui faceva le battute, diceva: oh, mi sa che gli è andata di traverso la birra o il panino perché non esce più. E invece poverina era svenuta. Oh, infatti no, però si era chiusa dentro. E quindi hanno dovuto, no, poi sono quelle porte che riesci con delle manovre anche ad aprire da fuori.
1: Beh, ma come chiudere al meglio il comedy se non con una bella storia allegra?
2: Una bella storia di... No, però poi lei...
1: Di gente che sviene nei bar.
2: No, però perché si era bevuta un po' troppe birre, ecco. Il fatto è che era svenuta un pochino perché troppe
1: posso,
2: birre, troppe birre.
1: Come dire, posso... fare da garante per te che sei venuto in radio sobrio e non è quella la motivazione.
2: Ah, no, beh, certo. Beh, no, aspetto semmai la sera per brindare a qualcosa.
1: Va bene, allora niente, noi torniamo domani un po' più in forma di oggi,
2: certo.
1: Possibilmente, ma parlo per me, non ce l'ho con te, anche perché pure io ho il cervello fritto, ma, ma tornerò con il nostro Alessandro Bisogni.
2: E torniamo con la, appunto, a questo punto frittissima Alessandra Bellotti.
1: Spieghiamolo però, ho tamponato questa mattina e quindi sono un po' arrabbiata, non è che... Però,
2: ci sta.
1: Passa tutto. Tutto,
2: se sei
1: tutto.
2: Arrabbiata tu, pensa alla persona tamponata.
1: Poverina, sì, vero. Vabbè, niente, non vi vogliamo salutare.
2: Così.
1: Domani qui al
2: Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, buon primo giugno e ben ritrovati con informazioni dalla città. L'ufficio tributi del comune di Jesolo ha completato l'elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni sull'imposta di soggiorno riferite al mese di aprile. Si tratta del primo rilevamento dopo la rimodulazione dell'imposta che, tra le novità introdotte, ha visto l'aggiornamento del periodo di applicazione all'imposta.

intervallo aprile-ottobre. Non esiste quindi un dato storico con cui confrontare il rilevamento, tuttavia emerge uno scostamento leggermente superiore rispetto a una stima previsionale. Nel mese interessato, dunque, il riversato ha sfiorato i 200.000 euro.

0: e naturalmente lo stesso comune, ha deciso che il testo proposto da Erika De Zotti, nata a Jesolo ma residente a Mosile di Piave, educatrice, una scuola per l'infanzia che ama scrivere poesie, doveva essere quello scelto per l'inno. La commissione è stata unanime nella scelta del testo vincitore, ha detto Giampaolo Rossi, presidente dell'associazione e della commissione, perché la descrizione dei luoghi, i richiami storici e lo sguardo al futuro sono proposti con un linguaggio delicato che conclude con coerenza a definire Jesolo terra gentile. Ed anche quest'anno ritorna la rassegna di Jesolo Libri, Parole e Idee, 6 serate a ingresso libero e gratuito in Piazza Milano con le scrittrici e gli scrittori più amati, indiscussi protagonisti delle classifiche e delle letture estive. Il tutto si svolgerà dal 13 al 18 luglio in Piazza Milano, che ormai è diventato il salotto letterario della città. Però anche quest'anno Jesolo ospiterà una speciale anteprima della rassegna, sabato 13 giugno, infatti sempre alle 21 e sempre in piazza Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti annunciati il prossimo mercoledì 3 giugno di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati sempre dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Naturalmente poi ritornerà anche l'altro appuntamento molto sentito, molto tradizionale in qualche modo, quello con la presentazione della cinquina dei finalisti del premio Campiello, altro prestigioso premio letterario che si svolgerà in tour ancora una volta a Jesolo. E con questo è tutto con la nostra informazione. Per approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Storia delle disco di Jesolo continua.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17.

0: Allora, ritorniamo a parlare dei Green Day e del seguito di American Idiot che sarebbe dovuto essere prodotto da Linda Perry delle Four Non Blondes, la quale aveva già prodotto Beautiful di Christina Aguilera, What's Waiting For di Gwen Stefani, Get the Party Started di Pink. Cosa è successo? Lei aveva parlato di questa cosa, ecco perché dico non parlatene mai di questa porta sfiga, ragazzi. Lei aveva parlato di questa cosa con la sua amica Courtney Love. Courtney Love l'ha detto in giro, cioè praticamente ha preso i manifesti. Ma io dico, ma io ti confido una cosa che sto per fare, tu la vai a dire a tutto il mondo. Che è successo? Che nel momento in cui lei ha sparso la voce, inevitabilmente ci sono state persone che hanno criticato questa scelta dei Green Day, sono andati da Billie Joe Armstrong a dire: ma no, ma fai produrre l'album a lei che ha prodotto canzoni pop come quelle di Katy Perry, come quelle di Christina Aguilera, ma che c'entri tu con Christina Aguilera e via dicendo. E quindi i Green Day hanno fatto un passo indietro, ma non gliel'hanno neanche detto, semplicemente hanno smesso di risponderle al telefono. E questa è una cosa ancora peggiore, diciamo quasi da vigliacchi, perché giustamente che giustificazione potevano dare? Cioè, ci sono stati pettegolezzi. Ragazzi, quando dovete fare qualcosa, non ditelo a nessuno. Non è che porta sfiga, è che purtroppo l'invidia esiste.
1: Scopri un mondo affascinante, Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Allora, amici, parliamo dell'Isola dei Famosi. Si era pensato a un ritorno in pompa magna di Belén Rodríguez, ma invece è arrivata la doccia fredda, almeno per lei, perché a quanto pare Mediaset avrebbe preferito Selvaggia Lucarelli alla conduzione dell'Isola dei Famosi, perché ha una tale dose di cattiveria che potrebbe mettere pepe alla trasmissione e risollevare gli ascolti. Ultimamente Selvaggia Lucarelli, tra Ballando con le Stelle, Il Grande Fratello, ha dimostrato veramente di, sì, mettere pepe negli studi televisivi, e quindi potrebbe effettivamente essere la persona perfetta per condurre l'Isola dei Famosi, che per l'occasione potrebbe anche cambiare formato. Aspettiamo e vedremo.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day.
1: Atmos

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Allora amici, il 3 luglio prossimo Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno. Già c'è qualcuno che scalpita per andare al matrimonio. Stiamo parlando del principe William, che intervistato durante una trasmissione radiofonica ha detto: vorrei tanto andarci, spero che lei mi inviti, anche perché c'è una certa amicizia tra lui e Taylor Swift. Considerate che più volte lui è andato a vederla dal vivo perché la sua bimba lo adora, e tra l'altro lui, Taylor Swift e Jon Bon Jovi hanno anche preso parte a un evento benefico nel quale hanno cantato insieme. Quindi ragazzi, io penso proprio che Taylor Swift lo inviterà, sempre se non l'ha già fatto.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Fuck that bitch.
1: Jesolo non si ferma mai. Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca svolta nell'indagine sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti pakistani sono stati trovati morti carbonizzati ieri mattina all'interno di un minivan in fiamme presso una stazione di servizio sulla statale 106. La procura di Castrovillari, dopo un lungo interrogatorio, ha fermato due persone connazionali delle vittime con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato, ad incastrare i presunti responsabili un video registrato dalle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio. Al via le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, la cerimonia all'altare della patria con l'omaggio al milite ignoto, la parata ai fori imperiali e in serata all'evento in piazza del Quirinale. La Costituzione, nostra casa comune, che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo.

Tempo ai nostri doveri di solidarietà, ricorda il capo dello Stato Mattarella, una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, scrive sui social la premier Meloni.

0: Legion israeliana in Libano. Sei pazzo, senza di me saresti in prigione, avrebbe tuonato il presidente USA. Voltiamo pagina al tennis, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi a caccia delle semifinali domani a Roland Garros. Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime, sarà invece derby tra gli altri due azzurri, oggi i primi due quarti di finale, Zverev Hodar e Mensik Fonseca. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Dame

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, buon primo giugno e ben ritrovati con informazioni dalla città. L'ufficio tributi del comune di Jesolo ha completato l'elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni sull'imposta di soggiorno riferite al mese di aprile. Si tratta del primo rilevamento dopo la rimodulazione dell'imposta che, tra le novità introdotte, ha visto l'aggiornamento del periodo di applicazione all'intervallo aprile-ottobre. Non esiste quindi un dato storico con cui confrontare il rilevamento, tuttavia emerge uno scostamento leggermente superiore rispetto a una stima previsionale. Nel mese interessato, dunque, il riversato ha sfiorato i 200.000 euro derivante dall'attività di quasi 600 strutture. Importante, già in questo primo mese, analizzato il dato proveniente dalle locazioni turistiche, anche se a trainare il sistema dell'accoglienza sono le strutture alberghiere. Il dato registrato ad aprile, ha commentato il sindaco Christopher De Zotti, rappresenta un segnale molto incoraggiante per Jesolo e per tutto il comparto cittadino. Jesolo, terra gentile. È questo il titolo dell'inno di Jesolo che sarà eseguito in prima assoluta martedì 23 giugno, vigilia della festa del Santo Patrono presso le antiche mura. Il testo dell'inno è stato scelto tra 7 proposte pervenute a seguito di un bando pubblicato dall'Associazione Culturale Monsignor Marcato d'intesa con l'amministrazione comunale di Jesolo. Un'apposita commissione formata da rappresentanti di varie associazioni di categorie e naturalmente lo stesso comune ha deciso che il testo proposto da Erika De Zotti, nata a Jesolo ma residente a Mosile di Piave, educatrice, una scuola per l'infanzia che ama scrivere poesie, doveva essere quello scelto per l'inno. La commissione è stata unanime nella scelta del testo vincitore, ha detto Giampaolo Rossi, presidente dell'associazione e della commissione, perché la descrizione dei luoghi, i richiami storici e lo sguardo al futuro sono proposti con un linguaggio delicato che conclude con coerenza a definire Jesolo terra gentile. Ed anche quest'anno ritorna la rassegna di Jesolo Libri, Parole e Idee, 6 serate a ingresso libero e gratuito in Piazza Milano con le scrittrici e gli scrittori più amati, indiscussi protagonisti delle classifiche e delle letture estive. Il tutto si svolgerà dal 13 al 18 luglio in Piazza Milano, che ormai è diventato il salotto letterario della città. Però anche quest'anno Jesolo ospiterà una speciale anteprima della rassegna, sabato 13 giugno, infatti sempre alle 21 e sempre in Piazza Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti annunciati il prossimo mercoledì 3 giugno di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati sempre dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Naturalmente poi ritornerà anche l'altro appuntamento molto sentito, molto tradizionale in qualche modo, quello con la presentazione della cinquina di finalisti del premio Campiello

altro prestigioso premio letterario che si svolgerà in Tour ancora una volta a IESO. E con questo è tutto con la nostra informazione per approfondimenti www.ieso.it. Buon proseguimento di giornata.

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.
2: E senti come soffia bene il

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.
1: Freaky.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che Washington è ancora in contatto con l'Iran. Ora siamo in trattative, dico trattative perché i colloqui con l'Iran non sono come i colloqui con la Svizzera. Sono molto diversi, ha detto in audizione al Congresso. Richiedono l'uso di intermediari, purtroppo. Sollecitato da democratici e repubblicani, Rubio ha aggiunto: Teheran ha accettato di negoziare aspetti del loro programma nucleare che solo un mese fa si rifiutavano persino di menzionare. Il Consiglio europeo condanna i maltrattamenti inflitti ai detenuti a seguito dell'intercettazione da parte di Israele della Global Sumud flottiglia in acque internazionali. Invita il Consiglio a portare avanti i lavori relativi alle misure restrittive nei confronti dei ministri estremisti che incitano e promuovono tali violazioni dei diritti umani. È quanto si legge nella prima bozza datata 1 giugno delle conclusioni del summit dell'Unione Europea del 18 e 19 giugno. Intanto i due italiani partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il console generale italiano a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani, è quanto fa sapere la Farnesina in una nota. Torniamo in Italia con la cronaca. Per la strage di Amendolare in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti pakistani sono rimasti carbonizzati all'interno di un minivan in fiamme in una pompa di benzina, sono state fermate 2 persone con l'accusa di omicidio plurimo. I due sono stati incastrati da un video registrato dalle telecamere di sorveglianza. Il caporalato non è una deviazione marginale, afferma in una lunga nota il vescovo Francesco Savino, vicepresidente della CEI. Non è una stortura folcloristica, non è un residuo antico dimenticato nei campi, è un sistema, è una struttura di dominio, è una forma moderna di schiavitù. Dinanzi a quanto accaduto ad Amendolara non bastano il cordoglio, la pietà, la commozione di circostanza, non bastano le parole educate, ha concluso il vescovo. Chiudiamo con il tennis. Alexander Zverev supera in 3 set Rafa Hodar e conquista la semifinale del Roland Garros. Il tedesco ha regolato il giovane spagnolo con il punteggio di 6-7, 1-6, 3-6. Giocherà contro il vincente dell'altro quarto di finale tra Mensik e Fonseca. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Texas.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: Look.

0: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

slide on all your nights like it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

meglio. Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.